diabetici, guarisce timpanititi e scrofole rachititi e fino il mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per fegato,

L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!